Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domine il suo obispo, oriamo il mio serverso al tuo antipicretto resista, prestimo legno, ed un ontario tuo, e al tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre,

Adio cuore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Dominus vobiscum, oremus Deus universum transit creature existent, prestum legem, et unam tantium tuam, et sapiscitia per Christus, Domino nostro, amen. Benedicta.